lerato la peva malebe. Ingoma enandi, ingoma elohlonze, great song. With a lerato la peva.